Più gamma Giampia di Stit. La classe noi. Vuoi vedere su qua? Sì. Dice buona tarde, poi sentite Enrique reportando desde West Palm Beach, Florida.